0: cioè la mia sono profusa, ovviamente. So that's put one spot on the service.
1: 048. 10-4.